una via per uscire. Nella mente il rumore del ferro e i colpi che si ripetono. Che si ripetono. E chiedo il tempo per poter vedere solo un po' di tempo, solo un po' di questo tempo.

Kumar, da cui Vergine nacque Venere, e sia quell'isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronte, l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali ed il diverso esilio, per cui bello di fama e di sventura